0: concrètement Sainte Jeanne de Chantal. Sainte Jeanne de Chantal fu orfanè da de mamma all'età di 18 mesi. U suo babbo, presidente a Mortier, o Parlamento di Borgogna, na nubilezza fu li detti una forte educazione e poi amarittò una nobiltà in 1592 a Christophe de Rabutin, barone de Chantal. In 1601 Christophe de Rabutin morse e Santa Ioanna di Chantal fece otto, benché essendo giovane, d'un marito simica e dopo aver stabilito la città si consacrò tutta la sua vita all'opera di carità. Nel 1604 ha scontrato a Francesco de Sales, vescovo di Genève, e che stava a Annecy, perché Genève era a mano dei riformati. Venuto a Dijon per predicare a Quaresima, Edda s'aprì a suo santo vescovo che accettò di dirigliela. Nel 1610, liberata dall'obbligazione familiare e avendo casato i suoi figlioli, fondette sotto istruzione di San François de Sales l'ordine da visitazione e fondette il primo convento in Duceo di Savoia a Annecy. Dopo la morte di San François de Sales nel 1622, si occupò sola di 13 monasteri dell'ordine e continuò l'opera fondette 74 conventi in 19 anni, in che difficoltà che ha dovuto si può pensare. Santo Jean de Chantal, dopo una rossa malattia, morse il 13 dicembre 1641 a Moulins. È stata canonizzata il 16 luglio 1767 ed è affistata il 12 agosto. Figurettevi chi rimane uno sciuesco ha messo i suoi reliqui in Aesia, in altare d'Aesia di Rossetto, pendenti a consacrazione di st'altare e di st'Aesia.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.